Ciani sulla timana chialagne anda fuori colontomana satie unianda monicheleti musiati uluo uni yumana chele timolo timasiki.